dani bani ni da baba ga baba dani ga ma mulle no dejjo dani da pa da baba.